solo ai gli angelici spirti a te sovrani perir non puoi. I sì bei fregi adorno ti volle il creator, non per danarti all'inferno, onde chiuse or son le porte, ma per condurti al cielo che lì ti aprì.

chiesa per me sempre funesta. Ai, discesa per l'uom sempre felice, or che scesa morti l'eterna vita, vinta morti l'eterna morte, ed ora dispensiera di gloria e di perdona, regno la grazia.

0: Sì come io stagno, io l'acqua abborro.
1: Fermati, ancor tu puoi spegnere la sete, dentro il fiume terrende tuoi piaceri.

destin per me tremeno. Un destin per me tremeno. Qualche oppresso e dispera. Sempio ca e sempio c'era. Un destin per me tremeno.